0: 78.
1: Hello?
0: 78. Yeah, New York, Lima, uniform, Mike 7560. New York, UM 7560. Black Nissan Sentra.
1: Hello?